0: Prenu portovut scapa gotchka padret, prenu portovut sin vergogna calendre. La lene lucio che sta caccia hondo poc, pace che pace ogni costa de Santa Croce. Prenu portovut spera na serca parace, canta portovut spera na da San Budace. Solo caminaus della ruota la hond, conto comunaus della rionica le pont. Sia na da flavesina, bossa cuvia campesina, la rene suona latina, parlo gascon alegria.
1: Ainda calhaus parfaien, pleno portovo.